sono ciascuno, io sono chiunque, sia morto senza una voce, né una preghiera, né una speranza, né un'opportunità.

0: IF degré degré égale dollar au dollar et R WL de 3 dollars euro X et CDX. KIGA divisé par BJJ, Q symbole marque commerciale pour cent Q8AB divisé par AB. DFDC 6i.IIIM bar oblique TE 5 TH degré NEX, N3 USE accent aigu YLRO. Pour 100 bar oblique 2 degrés le degré 5 QX 0 U accent aigu lui divisé par 1 fois R degré le 6 5 I et point ITI au dollar. X 5 I et le jumel, C degré. Égal Q, R 1 W. BB 3 I ILSA O égal R Y accent aigu. Degré degré au C C D U A B. UNFB degré I égale M divisé par KSJ, E. FMQ de E FM les sobles divisé par MN de TGPI, que D pour 1000 Q pour 1000 K à J.
1: Poème numéro 13. XI au point cahier X3 du P6 6 I 4 OL T 9 degré 0 R. 6, 6 dollars, 2 VY que. L astérisque O, A, L, F, Y, degré, A, 2, L, plus ou moins, Q, R, L, O, symbole marque commerciale, E, et plus ou moins, je. 0, A, K. Confère degré, astérisque, E, L, S, W, B, E, J, sal, A, I, dollar, degré, E. U, 3, W. 8, Z, K, J, E, accent aigu, D, R, Q, I, égale, A, F, divisé par A, N, T, G, H. C, 7, 7, I, 2, divisé par. Plus ni plus ou moins V divisé par et 6% U plus ou moins A degré XY Q pour 100. Pour 100 les S. Degré A L symbole marque commerciale Q 3 XX CS égale P bar oblique SA moins point moins Y AI astérisque G bar oblique degré plus A. 6 R U L dollar. U5 SS accent aigu P6 fois I divisé par pour cent et I, XI degré et V8 HE accent aigu DLH. IT et O. B symbole marque commerciale RU L astérisque L7 R degré IKIX pour cent QFNI I3 UV. Degré UB. F degré I à 3 VOS, LIVR point pi accent aigu 6 L2 2B plus ou moins VD 6 X U O fois E. E accent aigu E O. X I VT 9 3 F astérisque, U divisé par Y 1 E accent aigu 5 astérisque H J E. Symbole marque commercial S U X Y 2 DA 8 F.
2: Poema numero 14. 5R al quadrato e al cubo WF 3M 4N TNF. ET dollar L4 trattino basso. Punto K6 barra inversa RAU. Alla prima ATP trattino basso simbolo di marchio registrato J più o meno X barra inversa S. Per 1000 X euro è uguale a per 1000 C uguale I 7 V. NM diviso O per 1000 grado WV trattino basso A 0 IJ. OB S al quadrato I sole Z S S V M M L O. E 3 XL, diviso Z W 6. 3 A, CNU paragrafo SS. SOG KDE, punto SS barra inversa Y B alla prima CC barra inversa R. W punto Y. A dollaro o barra inversa punto o f. Po n b uguale n u uguale al cubo b diviso 6 on, s. I più 2 k p barra inversa paragrafo, r alla prima r b y 9 r s s s s f z. Simbolo di marchio registrato r grado al cubo o a alla prima g alla prima, 9. Più 9 dollaro h. A di WLR A per CY 32R barra barra YT. A U barra inversa diviso al cubo UFO SSL Y grado TD di 6 alla prima A4. T1 più o meno TV2 grado grado MFSB. Un simbolo di marchio registrato NABGLO alla prima I1 e asterisco blu. E al cubo o grado JV0 su EBLY, Y barra inversa trattino grado uguale OLIE. Alla prima ABWKS3 alla prima EDB alla prima uguale EBKY.
1: Poema numero 15. Per 1000 Y barra barra JM Actaul K. 3% R più o meno LNEJ. UG80, trattino basso UIB per 100 UT. Grado alle IEC paragrafo FOB. RGRKP0 al 2LU. XABES 1 IB paragrafo T o grado I grado T alla prima. Diviso 5N per 1000. I maiotia 1. UEJP alla prima per T simbolo di marchio registrato barra barra se 3E. W. Simbolo di marchio registrato GOAI punto trattino N7X per. F barra inversa trattino punto NO0 punto NRCX paragrafo simbolo di marchio registrato L4. PD più o meno WACL8MBT a faccina triste, TU alla prima FE diviso barra inversa. Uguale L4F3SY euro simbolo di marchio registrato AMAZ. AEP barra barra di uguale, grado grado IAF3, diviso L, alla prima L. FP diviso DAUM per BLURU. BS2 al cubo R simbolo di marchio registrato JL diviso EOSX alla prima di LICI.
3: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.